Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: certo momento, eh. Da Carosti Puglia, Beri, fino a Trieste, tutta la famiglia. Caro Raffelli,
1: io sinceramente, effettivamente, devo dire che sei un DJ molto famoso. Sono

0: piace il sound di Radio Studio X? Contattaci per organizzare serate ed eventi con i nostri DJ. Tutta la musica disco dance degli anni 70, 80, 90, fino ai giorni nostri. Possibilità di dirette, radio interviste e promozioni. Infoline 338 777 87.
1: A Radio Studio X sono le ore 3 e 58 minuti.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
0: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Ecco, un po' di ripetizione per quanto riguarda la parola buongiorno, ma d'altra parte non posso fare altrimenti. 60 minuti in mia compagnia, dunque durante quest'ora, nel corso di quest'ora, ascolteremo musica anni 70, 80, 90, ma anche notizie divertenti. E devo dire che ogni volta che faccio una ricerca in rete per quanto riguarda queste notizie divertenti, spero sempre che ci sia un miglioramento a livello cerebrale di queste persone che fanno delle cose inaudite, e invece il miglioramento non c'è. Devo dire, fortunatamente per me, così ci faccio il programma, e sfortunatamente, ma non credo, per loro, perché sono felici così e siamo felici anche noi e ci facciamo quattro risate. Per cui, fatta questa premessa, non c'è che da aspettarsi notizie fuori dell'ordinario come sempre, ma naturalmente cominciamo il Buongiorno in Musica con la prima canzone in scaletta, e apre il programma, anzi aprono il programma, un trio femminile statunitense, The Three Degrees con The Runner.

quando si dice che uno è fuori di testa. Cominciamo bene, sì, cominciamo proprio bene. La prima notizia viene dalla Russia. Il fatto è accaduto in Russia a bordo di un taxi. Ha rischiato veramente di diventare molto pericoloso, di degenerare, quando la passeggera ha estratto un machete e ha minacciato l'autista insistendo di cambiare musica. Praticamente non le piaceva la canzone che stava ascoltando il tassista mentre la stava trasportando, e tutta la scena è stata ripresa dalla dashcam installata sul veicolo, e il video fa vedere l'autista che è abbastanza sorpreso ma non impaurito. Stranamente cerca di mantenere la calma nonostante le richieste insistenti della passeggera che brandiva questo machete. Il video è diventato virale, neanche a dirlo, e quindi nasce spontanea la domanda: sarà stato fatto di proposito? Non lo sapremo mai.

la fine di una relazione amorosa, la fine di un fidanzamento, come si può reagire? Si può reagire in diversi modi, tra cui anche morto un papa se ne fa un altro, nel senso che finito un fidanzamento possiamo iniziare a pensare ad un'altra relazione. È quello che ha fatto Kano, una giapponese che ha sposato Lun Klaus. E cosa c'è di tanto particolare in questo? Che lei è di ciccia e anche abbastanza formosa, mentre lui è un avatar creato proprio da Kano con ChatGPT. Ecco a cosa porta la fine di una relazione, arrivare a questo punto. Inizialmente pare che abbia usato ChatGPT solo per sfogarsi, invece poi si sono innamorati. Eh sì, lei ha programmato la personalità di Klaus attraverso ripetute conversazioni, gli ha insegnato a parlare con un tono caldo, rassicurante, e addirittura ha incaricato un artista di ritrarre un volto. È così che è nato Klaus, frutto però solo dei comandi e degli algoritmi della chat. Ma non si sono fermati a questo, sono andati oltre, si sono sposati. Lei sull'altare con il tablet in mano e gli occhiali per realtà virtuale, mentre gli invitati seguivano lo scambio di messaggi con lo sposo digitale. Alla fine scambio delle fedi come promessa di amore eterno. La domanda: come avranno consumato la prima notte di nozze Klaus e Kano? Anche questo non lo sapremo mai, perché lei si è ben guardata da raccontare la luna di miele. Quindi restiamo ancora una volta con la bocca asciutta e andiamo avanti con la musica, con queste notizie da brivido, veramente da brivido. Però non è l'unica che ha fatto una cosa stranissima. Adesso vado a ricercare alcune notizie del passato perché mi ricorda qualcosa. Intanto ascoltiamo Ti amo, così rimaniamo in argomento amore, questa volta non virtuale. Umberto Tozzi.

mi ricordavo che non era l'unica a aver fatto una cosa così eclatante. Lei però perlomeno ha sposato un avatar che si è creata a sua discrezione. Altri invece nel passato hanno sposato una cuociriso e dopo 4 giorni questa tipa in Indonesia ha divorziato. Per non parlare poi della 24enne russa che ha sposato una valigetta di metallo, o il bodybuilder che ha sposato la bambola di silicone mentre un californiano ha sposato una gatta. E per finire, Brasile, Cris Galera ha sposato se stessa e poi ha divorziato. E non sono andata oltre nella ricerca, mi sono limitata a queste notizie che sono veramente incredibili, ma come spesso dico, come sempre dico, sono vere e servono comunque queste cose a monetizzare. Quindi la cosa da fare sarebbe da non cliccare mai su questi siti e oppure su questi video, perché più si clicca e più loro guadagnano. E anch'io, naturalmente, per fare il programma ho dovuto dare il mio piccolo contributo, ma clicco una volta sola e basta. Andiamo avanti con la musica? Ma sì, dai, ascoltiamo The City of Brotherly Love, The Soul Survivor.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

George McRae con Rock You Baby. Abbiamo ancora delle notizie, naturalmente, ancora forse meglio, peggio, non lo so, vedremo dopo aver ascoltato Paul Young e anche dopo aver ascoltato la cover. Quindi Paul Young, Come Back and Stay.

ma chi l'avrebbe mai detto? No, io sto pensando alla cover che sta per andare in onda, che Elvis Presley con la sua canzone del 1961 Can't Help Falling in Love avrebbe ispirato gli UB40, che nel 93 l'hanno riproposta. Non possiamo mandare in onda per ovvi motivi, adesso non mi stanco mai di ripeterlo, perché facciamo 70-80-90, la canzone originale che avrei preferito, però ascoltiamo allora la versione del 93, Can't Help Falling in Love, UB40. Wow.

Questa versione di I Can't Help Falling in Love, ed è una mia opinione personale, non è riuscita bene, assolutamente. Preferisco di gran lunga la versione originale di Elvis Presley, ma come dico sempre, tutti i gusti sono gusti.

E dopo Harold Melvin and the Blue Notes con Satisfaction Guaranteed, riprendiamo le nostre notizie. Ci sarà un miglioramento, ci sarà un peggioramento? Vedremo. Intanto andiamo in Francia per parlare di Remy, ma non Remy quello delle anime, il personaggio giapponese nato nel 1977, la famosa serie televisiva. No, Remy è un gatto, ma un gatto criminale, un delinquente a quattro zampe che adesso è confinato in casa per ordine del tribunale. Ma questo felino di che cosa è stato accusato? È stato accusato di essersi introdotto nella proprietà di un'abitazione vicina, impedendo così al proprietario di potersi godere in santa pace il giardino. Si dice inoltre che questo gatto criminale abbia commesso numerosi atti vandalici nella proprietà del vicino, tra cui lasciare le impronte di zampe sull'intonaco fresco e, cosa gravissima, ha urinato su un piumone. Il tribunale ha imposto alla padrona del gatto di pagare 450 euro di danni al vicino, perché gli impediva di godersi il giardino, e 800 euro di spese legali, per un importo totale di 1250 euro. La donna, pensando che fosse tutto finito, non ha fatto ricorso e invece ha ricevuto una seconda citazione da un ufficiale giudiziario e deve comparire davanti al giudice, senza gatto perché il gatto è confinato in casa. Comunque, la società per la protezione degli animali sostiene che la sentenza debba essere annullata perché non conforme al codice rurale e non conforme al comportamento naturale di un gatto, per il quale è normale andare a casa del vicino, gironzolare un po' per casa e fare pipì dove più gli piace. Cioè, questo l'ho aggiunto io. Spero di poter avere degli aggiornamenti, perché sarei proprio curiosa a sapere se prima o poi toglieranno il gatto dagli arresti domiciliari. Ma per avere notizie in merito, naturalmente dovremo aspettare, avere pazienza, e forse poi non ne sapremo nulla di come è andata a finire la vicenda. Allora non ci resta altro che proseguire con la nostra scaletta musicale con Tony Esposito e Kalimba de Luna.

0: questa canzone avrei potuto benissimo inserirla nell'angolino dedicato alle cover, perché sì, qualcuno ha fatto una cover di questo brano. Indovina chi? I Bonnie M, che non sono nuovi a queste cose. La maggior parte delle loro canzoni sono cover di altri brani. Comunque noi abbiamo ascoltato l'originale di Tony Esposito, Kalimba de Luna.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Ancora due notizie, prima però ascoltiamo questa canzone, un brano di Viola Wills. Il titolo è Gonna.

La prossima notizia ci porta ad Hamilton, in Canada, dove un autista di un autobus si è fermato al terminal e sceso per una breve pausa. Ed è così che un giovane ha colto l'occasione, si è messo al volante dell'autobus articolato, non quelli semplici, quelli articolati oltretutto, ed è ripartito. Ha controllato i biglietti, ha effettuato fermate programmate facendo scendere e salire passeggeri, i quali però per la maggior parte non si è reso conto che l'uomo non era l'autista dell'autobus, ma se ne sono accorti solo quando ha sbagliato strada. Nel frattempo il vero autista aveva contattato la polizia e l'uomo è stato fermato circa 15 minuti dopo aver iniziato il viaggio. Si è arreso senza opporre resistenza e, siccome non era proprio una personcina per bene, è stato accusato di furto di oggetti per un valore di oltre 3.000 euro, ostacolo alla polizia e guida senza patente. Ma incredibilmente è stato lodato per aver fatto un ottimo lavoro. Gli daranno delle attenuanti? Non lo so. Quello che so è che adesso ci riposiamo la mente con Set Sweet Dreamer degli Sweet Sensation.

0: Richiedi le tue canzoni al 334 21 40 555.
1: Digita il nome dell'autore, asterisco e titolo del brano.
0: Se il brano è presente nel nostro jukebox, riceverai un SMS di conferma.
2: Il fatto dell'ultima notizia è avvenuto tra il Regno Unito e la Francia. Com'è possibile se c'è di mezzo il mare? Possibilissimo, perché è accaduto su una nave che appunto fa la spola fra queste due nazioni. Su questa nave un gruppo di passeggeri aveva chiesto di poter guardare il Gran Premio del Messico di Formula 1, ma quando la proiezione è finita, cosa è comparso sullo schermo? Delle immagini pornografiche. La sfortuna ha voluto che nella sala fossero presenti anche dei bambini, altrimenti sarebbe stata una fortuna perché i passeggeri avrebbero continuato a guardare senz'altro. Il video pare sia stato trasmesso da un canale su cui era sintonizzata la TV. La compagnia si è scusata con i passeggeri esprimendo il proprio dispiacere per il comprensibile turbamento e la rabbia che ciò ha causato. Il canale, per informazione, magari qualcuno viene dall'Inghilterra e prende questa nave per recarsi in Francia, oppure va dalla Francia in Inghilterra. Insomma, sappiate che il canale è stato rimosso dalla lista di quelle disponibili a bordo. E ora ascoltiamo gli KC and the Sunshine Band, and Nothing Wrong, penultima canzone.

chi si merita il premio, la medaglia che assegno al fine del programma al fesso o alla fessa? Stavolta è al femminile. Eh sì, perché la medaglia va a Kano. Chi è Kano? Kano è quella giapponese che si è sposata un avatar e non si sa bene poi come sia andata a finire con la prima notte di nozze, però lei è felice e contenta perché si è creata un avatar secondo le sue esigenze. Quindi contenta lei, contenti tutti. Lo siamo anche noi, abbiamo dato anche la medaglia quest'oggi, come sempre naturalmente, non poteva mancare. Però adesso siamo veramente in fase di chiusura e abbiamo un'ultima canzone da ascoltare prima di passare ai saluti. Sono il Real Thing con She's a Groovy Freak.

0: E con She's a Groovy Freak dei Real Thing si conclude il Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Vi ricordo che per 60 minuti vi ha tenuto compagnia Sabrina con notizie curiose, divertenti, incredibili, strampalate, insomma gli aggettivi sarebbero tanti, e canzoni anni 70, 80, 90. In conclusione però volevo anche ricordare che se volete ascoltare un brano nel corso del Buongiorno in Musica e fare un saluto a qualcuno, oppure una dedica o un augurio di anniversario, di compleanno, potete inviarmi una mail. Il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ricordo inoltre anche di dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete, tra altre cose, a parte i palinsesto e altre curiosità, anche un piccolo museo tecnologico. Non dimenticate di seguirci sui social, e detto questo a me non resta altro che ringraziare per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in FM, sulle onde medie e naturalmente anche via web. Auguro un buon ascolto con la nostra programmazione musicale che seguirà subito dopo di me, e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e 2 minuti.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco, di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan invece è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata. Edizioni Salleri.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.
8: Dove la differenza è nella selezione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Blue Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 34 minuti.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
3: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa a Reggello. Sulla Fipili, 2 chilometri di coda per lavori tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51 e 100 al chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze, per i lavori della tranvia per Bagno a Ripoli, scatterà la chiusura di viale Giannotti, direttrice ingresso città. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.

0: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Ancaflash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: piace il sound di Radio Studio X? Contattaci per organizzare serate ed eventi con i nostri DJ. Tutta la musica disco dance degli anni 70, 80, 90, fino ai giorni nostri. Possibilità di dirette, radio interviste e promozioni. Infoline 338-777-877.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 28 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze, per i lavori della tranvia per Bagno a Ripoli, scatterà la chiusura di viale Giannotti, direttrice ingresso città. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
6: Radio Studio X.
7: Dai ritmo ai tuoi...

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze, per i lavori della tranvia per Bagno a Ripoli, scatterà la chiusura di viale Giannotti, direttrice ingresso città. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Bill Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Ecco, un po' di ripetizione per quanto riguarda la parola buongiorno, ma d'altra parte non posso fare altrimenti. 60 minuti in mia compagnia, dunque durante quest'ora, nel corso di quest'ora, ascolteremo musica anni 70, 80, 90, ma anche notizie divertenti. E devo dire che ogni volta che faccio una ricerca in rete per quanto riguarda queste notizie divertenti, spero sempre che ci sia un miglioramento a livello cerebrale di queste persone che fanno delle cose inaudite, e invece il miglioramento non c'è. Devo dire, fortunatamente per me, così ci faccio il programma, e sfortunatamente, ma non credo, per loro, perché sono felici così e siamo felici anche noi e ci facciamo quattro risate. Per cui, fatta questa premessa, non c'è che da aspettarsi notizie fuori dell'ordinario come sempre, ma naturalmente cominciamo il Buongiorno in Musica con la prima canzone in scaletta, e apre il programma, anzi aprono il programma, un trio femminile statunitense, The Three Degrees con The Runner.

quando si dice che uno è fuori di testa. Cominciamo bene, sì, cominciamo proprio bene. La prima notizia viene dalla Russia. Il fatto è accaduto in Russia a bordo di un taxi. Ha rischiato veramente di diventare molto pericoloso, di degenerare, quando la passeggera ha estratto un machete e ha minacciato l'autista insistendo di cambiare musica. Praticamente non le piaceva la canzone che stava ascoltando il tassista mentre la stava trasportando, e tutta la scena è stata ripresa dalla dashcam installata sul veicolo. E il video fa vedere l'autista che è abbastanza sorpreso, ma non impaurito. Stranamente cerca di mantenere la calma nonostante le richieste insistenti della passeggera che brandiva questo machete. Il video è diventato virale, neanche a dirlo, e quindi nasce spontanea la domanda: sarà stato fatto di proposito? Non lo sapremo mai.

la fine di una relazione amorosa, la fine di un fidanzamento, come si può reagire? Si può reagire in diversi modi, tra cui anche morto un papa se ne fa un altro, nel senso che finito un fidanzamento possiamo iniziare a pensare ad un'altra relazione, quella che ha fatto Kano, una giapponese che ha sposato Lun Klaus. E cosa c'è di tanto particolare in questo? Che lei è di ciccia e anche abbastanza formosa, mentre lui è un avatar creato proprio da Kano con ChatGPT. Ecco a cosa porta la fine di una relazione, arrivare a questo punto. Inizialmente pare che abbia usato ChatGPT solo per sfogarsi, invece poi si sono innamorati. Eh sì, lei ha programmato la personalità di Klaus attraverso ripetute conversazioni, gli ha insegnato a parlare con un tono caldo, rassicurante, e addirittura ha incaricato un artista di ritrarre un volto. È così che è nato Klaus, frutto però solo dei comandi e degli algoritmi della chat. Ma non si sono fermati a questo, sono andati oltre, si sono sposati. Lei sull'altare con il tablet in mano e gli occhiali per realtà virtuale, mentre gli invitati seguivano lo scambio di messaggi con lo sposo digitale. Alla fine scambio delle fedi come promessa di amore eterno. La domanda: come avranno consumato la prima notte di nozze Klaus e Kano? Anche questo non lo sapremo mai, perché lei si è ben guardata da raccontare la luna di miele. Quindi restiamo ancora una volta con la bocca asciutta e andiamo avanti con la musica, con queste notizie da brivido, veramente da brivido. Però non è l'unica che ha fatto una cosa stranissima. Adesso vado a ricercare alcune notizie del passato perché mi ricorda qualcosa. Intanto ascoltiamo Ti amo, così rimaniamo in argomento amore, questa volta non virtuale. Umberto Tozzi,

Mi ricordavo che non era l'unica a aver fatto una cosa così eclatante. Lei però perlomeno ha sposato un avatar che si è creata a sua discrezione. Altri invece nel passato hanno sposato una cuoci riso e dopo 4 giorni questa tipa in Indonesia ha divorziato. Per non parlare poi della 24enne russa che ha sposato una valigetta di metallo, o il bodybuilder che ha sposato la bambola di silicone, mentre un californiano ha sposato una gatta. E per finire, Brasile, Chris Galera ha sposato se stessa e poi ha divorziato. E non sono andata oltre nella ricerca, mi sono limitata a queste notizie che sono veramente incredibili, ma come spesso dico, come sempre dico, sono vere e servono comunque queste cose a monetizzare. Quindi la cosa da fare sarebbe da non cliccare mai su questi siti e oppure su questi video, perché più si clicca e più loro guadagnano. E anch'io, naturalmente, per fare il programma ho dovuto dare il mio piccolo contributo, ma clicco una volta sola e basta. Andiamo avanti con la musica? Ma sì, dai, ascoltiamo The City of Brotherly Love, The Soul Survivor.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

George McRae con Rock You Baby. Abbiamo ancora delle notizie, naturalmente, ancora forse meglio, peggio, non lo so, vedremo dopo aver ascoltato Paul Young e anche dopo aver ascoltato la cover. Quindi Paul Young, Come Back and Stay.

ma chi l'avrebbe mai detto? No, io sto pensando alla cover che sta per andare in onda, che Elvis Presley con la sua canzone del 1961 Can't Help Falling in Love avrebbe ispirato gli UB40, che nel 93 l'hanno riproposta. Non possiamo mandare in onda per ovvi motivi, adesso non mi stanco mai di ripeterlo, perché facciamo 70-80-90, la canzone originale che avrei preferito, però ascoltiamo allora la versione del 93, Can't Help Falling in Love, UB40. Wow.

questa versione di I Can't Help Falling in Love, ed è una mia opinione personale, non è riuscita bene, assolutamente. Preferisco di gran lunga la versione originale di Elvis Presley, ma come dico sempre, tutti i gusti sono gusti.

E dopo Harold Melvin and the Blue Notes con Satisfaction Guaranteed, riprendiamo le nostre notizie. Ci sarà un miglioramento, ci sarà un peggioramento? Vedremo. Intanto andiamo in Francia per parlare di Remy, ma non Remy quello delle anime, il personaggio giapponese nato nel 1977, la famosa serie televisiva. No, Remy è un gatto, ma un gatto criminale, un delinquente a quattro zampe che adesso è confinato in casa per ordine del tribunale. Ma questo felino di che cosa è stato accusato? È stato accusato di essersi introdotto nella proprietà di un'abitazione vicina, impedendo così al proprietario di potersi godere in santa pace il giardino. Si dice inoltre che questo gatto criminale abbia commesso numerosi atti vandalici nella proprietà del vicino, tra cui lasciare le impronte di zampe sull'intonaco fresco e, cosa gravissima, ha urinato su un piumone. Il tribunale ha imposto alla padrona del gatto di pagare 450 euro di danni al vicino, perché gli impediva di godersi il giardino, e 800 euro di spese legali, per un importo totale di 1250 euro. La donna, pensando che fosse tutto finito, non ha fatto ricorso e invece ha ricevuto una seconda citazione da un ufficiale giudiziario e deve comparire davanti al giudice, senza gatto perché il gatto è confinato in casa. Comunque, la società per la protezione degli animali sostiene che la sentenza debba essere annullata perché non conforme al codice rurale e non conforme al comportamento naturale di un gatto, per il quale è normale andare a casa del vicino, gironzolare un po' per casa e fare pipì dove più gli piace. Cioè, questo l'ho aggiunto io. Spero di poter avere degli aggiornamenti, perché sarei proprio curiosa a sapere se prima o poi toglieranno il gatto dagli arresti domiciliari. Ma per avere notizie in merito, naturalmente dovremo aspettare, avere pazienza, e forse poi non ne sapremo nulla di come è andata a finire la vicenda. Allora non ci resta altro che proseguire con la nostra scaletta musicale con Tony Esposito e Kalimba de Luna.

0: questa canzone avrei potuto benissimo inserirla nell'angolino dedicato alle cover, perché sì, qualcuno ha fatto una cover di questo brano. Indovina chi? I Bonnie M, che non sono nuovi a queste cose. La maggior parte delle loro canzoni sono cover di altri brani. Comunque noi abbiamo ascoltato l'originale di Tony Esposito, Kalimba de Luna.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Ancora due notizie, prima però ascoltiamo questa canzone, un brano di Viola Wills. Il titolo è Gonna.

La prossima notizia ci porta ad Hamilton, in Canada, dove un autista di un autobus si è fermato al terminal e sceso per una breve pausa. Ed è così che un giovane ha colto l'occasione, si è messo al volante dell'autobus articolato, non quelli semplici, quelli articolati oltretutto, ed è ripartito. Ha controllato i biglietti, ha effettuato fermate programmate facendo scendere e salire passeggeri, i quali però per la maggior parte non si è reso conto che l'uomo non era l'autista dell'autobus, ma se ne sono accorti solo quando ha sbagliato strada. Nel frattempo il vero autista aveva contattato la polizia e l'uomo è stato fermato circa 15 minuti dopo aver iniziato il viaggio. Si è arreso senza opporre resistenza e, siccome non era proprio una personcina per bene, è stato accusato di furto di oggetti per un valore di oltre 3.000 euro, ostacolo alla polizia e guida senza patente. Ma incredibilmente è stato lodato per aver fatto un ottimo lavoro. Gli daranno delle attenuanti? Non lo so. Quello che so è che adesso ci riposiamo la mente con Set Sweet Dreamer degli Sweet Sensations.

0: Richiedi le tue canzoni al 334 21 40 555.
1: Digita il nome dell'autore, asterisco e titolo del brano.
0: Se il brano è presente nel nostro jukebox, riceverai un SMS di conferma.
2: Il fatto dell'ultima notizia è avvenuto tra il Regno Unito e la Francia. Com'è possibile se c'è di mezzo il mare? Possibilissimo, perché è accaduto su una nave che appunto fa la spola fra queste due nazioni. Su questa nave un gruppo di passeggeri aveva chiesto di poter guardare il Gran Premio del Messico di Formula 1, ma quando la proiezione è finita, cosa è comparso sullo schermo? Delle immagini un po' osé, anzi più che osé, porno, proprio pornografiche. La sfortuna ha voluto che nella sala fossero presenti anche dei bambini, altrimenti sarebbe stata una fortuna perché i passeggeri avrebbero continuato a guardare senz'altro. Il video pare sia stato trasmesso da un canale su cui era sintonizzata la TV. La compagnia si è scusata con i passeggeri esprimendo il proprio dispiacere per il comprensibile turbamento e la rabbia che ciò ha causato. Il canale, per informazione, magari qualcuno viene dall'Inghilterra e prende questa nave per recarsi in Francia, oppure va dalla Francia in Inghilterra. Insomma, sappiate che il canale è stato rimosso dalla lista di quelle disponibili a bordo. E ora ascoltiamo gli KC and the Sunshine Band and Nothing Wrong, penultima canzone.

chi si merita il premio, la medaglia che assegno al fine del programma al fesso o alla fessa? Stavolta è al femminile, eh sì, perché la medaglia va a Kano. Chi è Kano? Kano è quella giapponese che si è sposata un avatar e non si sa bene poi come sia andata a finire con la prima notte di nozze, però lei è felice e contenta perché si è creata un avatar secondo le sue esigenze, quindi contenta lei, contenti tutti, lo siamo anche noi, abbiamo dato anche la medaglia quest'oggi, come sempre naturalmente, non poteva mancare. Però adesso siamo veramente in fase di chiusura e abbiamo un'ultima canzone da ascoltare prima di passare ai saluti. Sono il Real Thing con She's a Groovy Freak.

E con She's a Groovy Freak dei Real Thing si conclude il Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Vi ricordo che per 60 minuti vi ha tenuto compagnia Sabrina con notizie curiose, divertenti, incredibili, strampalate, insomma gli aggettivi sarebbero tanti, e canzoni anni 70, 80, 90. In conclusione però volevo anche ricordare che se volete ascoltare un brano nel corso del Buongiorno in Musica e fare un saluto a qualcuno oppure una dedica o un augurio di anniversario, di compleanno, potete inviarmi una mail. Il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ricordo inoltre anche di dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete tra altre cose, a parte i palinsesti,

0: questo e altre curiosità, anche un piccolo museo tecnologico. Non dimenticate di seguirci sui social e detto questo a me non resta altro che ringraziare per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in FM, sulle onde medie e naturalmente anche via web. Auguro un buon ascolto con la nostra programmazione musicale che seguirà subito dopo di me e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, la giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15 per lavori e traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. L'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipilì per lavori 2 chilometri di coda in direzione mare tra Empoli Ovest e San Miniato. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Blue Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
8: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A15 per lavori e traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. L'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per incidente, 2 chilometri di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Bill Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizione.
7: Welcome to the world of rhythm.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: avere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A15 per lavori e traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. L'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fibili per incidente, 2 chilometri di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X. Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1, chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione Roma la notte del 10 agosto in orario 22:06. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico Mission.
6: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

ore dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
3: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
4: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione Roma la notte del 10 agosto in orario 22:06. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
18: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
19: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
20: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao, ciao.
2: Radio Studio X, Radio Studio X.
3: Four, three, two, one, zero.
4: Ladies and gentlemen,
5: if you're looking for all hit music that reaches out and squashes your, you just found it.
6: Dance Rotation con DJ Clever,
7: il più bel DJ del mondo.
8: Simply Clever.
6: Allora, amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi, Dance Rotation.
1: Con DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, 2 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 305 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione Roma la notte del 10 agosto in orario 22:06. Infine, per un inconveniente a un treno tra le stazioni di Pisa Centrale e Livorno Centrale, i treni percorrenti le linee Firenze-Livorno e Pisa-Roma potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone e quando bussa di nuovo non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al

0: giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto sin dal primo sguardo che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace però dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Allen Malpass, promessa irresistibile. The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me. Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: E come ogni venerdì alle 18.05 siamo giunti all'appuntamento settimanale di Mix by Perro, la storia della musica dance dagli anni 70, 80 e 90. Edwin Starr, Get Up, questa sera partiamo così.

0: Appuntamento a venerdì prossimo, Radio Studio X, Mix by Ferro con Armand One DJ.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. Radio Studio. A Radio Studio X sono le ore 19 e 5 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

benvenuti nel Master Sound. Abbiamo iniziato con Marvin Gaye, What's Going On.

se sei un disjockey degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego, lascia perdere. Meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia. Berta Bat Boogie, Jimmy Castor Bench.

The Salt Soul Orchestra. Take some time out of love.

amici del Master Sound, abbiamo ascoltato un po' di remix, magari li avete anche ballati, perché sono belli, con una bella base ritmica che dà un po' sull'house. Rimane comunque in gran parte il pezzo originale e questo mi piace. Adesso, a proposito di originale, si torna sull'original sound e ascoltiamo un po' di BT Express. Give it what you got. What you got, what you got, what you got.

Scivola via il vecchio vinile, come dice Fabi DJ per BT Express. Sul finale di trasmissione rallentiamo un po' il BPM, ci sentiamo più tranquilli. Perché lo so che vi siete scalmanati con i remix su base house. Lo so. Adesso General Kane, Just in Time.

amici del Master Sound, amici di Radio Studio X, piano piano siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Naturalmente la musica più bella è su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Seguite anche il notturno. Il Master Sound di notte è ancora più bello. Ok, da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Be ready for the best music from around the world.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 7 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo: Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Of Rhythm. Mani sul mixer per un nuovo coinvolgente DJ set. This is House Music. Comincia ora con Mickey Runner. Mickey Runner. Mickey Runner.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
13: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
14: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: of Rhythm.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Attimo.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta